tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang, tadi bitang,

Invece trovo che questi nomi di donna avvicinano queste città, creano un rapporto con loro, fanno di ognuno di questi pezzi quasi una lettera d'amore o di disamore e creano un rapporto personale con questa realtà.